Pijanistica Marijam Bacašvili izvela je Andante spianato i veliku briljantnu polonezu opus 22 Frederika Chopina. Slijedi sonata u D-duru Josefa Haydna sa stavcima Allegro con brio, largo e sostenuto i finale Presto ma non troppo.

riempirvi la pancia. No, può l'onor rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. Che dunque una parola? Che c'è in questa parola?

sol coi vivi neppure. Perché avrà la bocca le lusinghe, la ferrò è l'orgoglio, l'amore balle calunnie.

di furfanti. Ho atteso troppo e vi dispaccio. Olà, lesti, lesti, al galoppo, al galoppo. Il capestro, sai bene, vi sta. Lesti, lesti, lesti, al galoppo.